magica, in tutte se ho realizzato poi. Da messa di stacchi chilometrica, pro